0: Se ne vai ora.
1: Tu è boiadera.
2: Tu è boiadera.
1: Tu è boiadera. Ora Castelo.
3: È ora di cantare.
1: Não, a princesa, gente.
4: R de Rafar. RFM.
5: RFM.